di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi.